Uno branco de fenui, giunca desco bel plantage, camamiglio dal finello, cardamino mun crisu. Carda bello cardello bel cardu, bello salbio, Artemis Artemiso la bandira bandu, espardiglio bel frigul. Burdu, laigo la cicciu, angelico mun serfeita, affiliato pladentato, l'anulenso dell'esperbo, pede lebre, tulipan, aveliano, angelico, berunico, berunico, e mario, l'anulento, berunico, politnu, e mario che flai rosbu.